Tu sei la gufona di play. Oh, tu do come di play, come di play. Oh, non mi mangiato.